va la sanguigna. Presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Va la parrucca, presto la barba, presto niente. Figaro. Figaro.